Ora casa mamina ne. Ota chimi anu maesta visa ano. Eba sadu meni aje. The chairman wa di gumi. Wanani asi chobi agumadi mum. Ama bichi ma.